0: male dale. Era di io che sta con ma che fa di blanco, con male dale.
1: Io va con la net, io va con la die. Amo na bawe na po.